0: Bentornati, cover d'autore.
1: I fagioli comunque erano uno schifo.
2: Glielo hai detto tu che siamo fratelli?

0: Convinti delle intenzioni dei visitatori, Julie Parrish e Mike Donovan si erano infiltrati nelle loro file e così avevano scoperto i loro raccapriccianti segreti.
1: Siamo cibo per loro.

0: Lo sappiamo, il pasto più importante della giornata, ce lo dicono da sempre, è la colazione. Ed è proprio su questo che si sono sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli. Perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandone la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione.
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: prontissimi! Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
1: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri, non so voi. Ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi come ieri non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese, perché, come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
2: Io sono un supersonico frollino tecnologico.
3: Io sono Tontolino, frollino contadino.
4: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
5: Scusate, se...

0: come sarebbe bello se ricominciasse, per esempio, qui.
1: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Fuori asciutto, ciò che è asciutto.
2: Nuovo Pampers con i bordi elasticizzati.
1: Dentro asciutto, dorme asciutto, tutto asciutto, dappertutto. Nuovo Pampers.
2: Da oggi questi morbidi bordi elasticizzati lo tengono ancora più asciutto fuori, mentre dentro lo speciale strato a trapunto garantisce un'ottima protezione dal bagnato.
1: Qui asciutto, lì asciutto, tutto asciutto, dappertutto.
2: Nuovo Pampers con i bordi elasticizzati.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltare quello che è Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: consenta.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
2: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Dice

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. A Guam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. All'Inca dalla Russia, il potere del vento. A Ghi dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere.
2: Questa è Radio Animati, un mondo

0: quando un pover'uomo per le strade andrà con Geralt di Rivia, canterà col cuore. E quando il lupo bianco
1: sei un elfo,
0: ha battuto l'esercito d'elfi con lui in fieri.
1: Grazie.
0: Ascolta,
2: mi chiamo Dara.
0: Presero così anch'io che stavo lì.
1: Io sì.
0: Distrussero il liuto picchiandomi sì. Mentre il demone con forza ci attaccò, il grande Witcher lo annientò.
3: Non è andata in questo modo. Dov'è il tuo ritrovato rispetto?
0: Con il rispetto non si fa la storia.

sai, non si arrende mai, è un grande guerriero, se credi

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco.

0: muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto che Emilio era un autentico mangiabatterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più, poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in 3 modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
1: Auguri, mamma!
0: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Dove siamo in questa pillola, Tommy?
2: Siamo da una donna.
3: Ci piace, finalmente.
2: Da una donna guerriera.
3: Ah, quella che faceva... Lei?
2: Sì,
4: come, come faceva, scusa Chiara?
3: Era l'urlo di Xina.
2: Xina, la principessa guerriera. Sì, esatto.
3: Era poco principessa e molto guerriera.
2: Molto guerriera.
4: Sì, a me faceva una gran paura. Io non mi sarei avvicinato nemmeno a 50 metri.
3: Cioè, aveva quel bustino di metallo, doveva essere d'uno scomodo. Però stava su. Come faceva?
2: Sì. Sempre con i capelli piastrati.
3: Nonostante appunto menasse tutti e lanciasse cose.
2: E Xina, un tempo spietata signora della guerra, cerca in qualche modo redenzione per i suoi crimini passati, viaggiando per l'antica Grecia, dove era ancora la Nuova Zelanda.
4: Esatto.
2: Lì siamo ancora
4: come
2: in
4: Hercules.
3: Sì,
4: uguale.
3: Esatto. Sì, cioè, sono dei crossover.
4: Stessi autori, stesse scenografie.
3: Siamo nel 98.
4: Esatto, un po' più tardi.
3: Però ricordo degli episodi con Hercules.
4: Sì, sì, sì, ci sono dei crossover, assolutamente.
3: E qui c'era Olimpia, che non aveva i gilet brutti come Iolao, ma aveva i capelli biondi.
4: Esatto. Sì. Perché mi è tornato

0: perché so questa
1: l'ultima,
0: cosa.
1: Tra, nell'ultima serie c'ha i capelli corti.
2: Sì, perché c'era anche un po' un sottotesto queer, per cui Olimpia e Xena, insomma, se la intendessero poi alla fine. Poi,
1: un finale, è vero.
2: Sai che non l'ho mai visto?
0: Io non me lo ricordo. Come finisce? Io so che lei a un certo punto è incinta di qualcuno.
1: Si trovano Xena e Olimpia guardando il mare e Xena a un certo punto iniziano a piangere perché Olimpia sente che Xena se ne sta per andare e Xena proprio sparisce, cioè scompare piano piano.
0: Sembra quel l'urlo di Xena, secondo me è quello di la tizia di Striscia la Notizia con i cani.
2: In realtà Lucy Lawless non ha mai fatto quell'urlo, era registrato e montato in post produzione.
0: Era quella di Striscia la Notizia.
2: Probabilmente era quella di Striscia la Notizia, esatto. Altra menzione d'onore, il chakram, il cerchio rotante di Xena, che praticamente sfidava ogni legge della fisica, perché tipo rimbalzava su 10 superfici diverse, prevalentemente nemici, e poi tornava in mano a Xena, sempre. Cioè non falliva mai un colpo. Cioè,
1: non si affettava mai alla mano.
2: No, mai.
1: Dalla velocità che arrivava...
0: Che era il potere del bustino.
2: E soprattutto vorrei citare questa cosa: la serie non ha mai temuto il ridicolo, perché ci sono anche degli episodi musical, episodi ambientati nel futuro, e persino uno in cui Xena deve salvare il Natale. Sì.
0: Ma Xena compare anche in una puntata dei Simpson.
2: Sì, quella sì.
1: Sì.
2: Lei dice: non sono Xena, sono Lucy Lawless. Esatto, compare come attrice. Il brano che ci stiamo per ascoltare, che in originale contiene dei cori in bulgaro, ricorda, no, non è quello,
0: il coro delle voci bulgare,
2: ricorda il coro delle voci bulgare di Elio Memoria, è composto da Joseph Loduca, e quindi se anche voi volete prendere un bastone e andare in giardino ad urlare, siete liberi di farlo. Questa è Xena, principessa guerriera.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Stai ascoltando Radio Animati. Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 6 in punto.

0: Buongiorno con Radio Animati.
1: Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Coseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

Pochiari. Girelle a colazione. I tuoi ricordi suonano su Radio Animati.

0: tu vaux.
1: Gulp!
2: Girelle a colazione. Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle.

0: Chaga il saggio, Tigra l'invisibile, Citara la guizzante, Pantro il mastro di potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lion-O e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della Prima Terra, Prima Terra, Prima Terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.
1: Girelle a colazione, sveglia!

0: Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.
1: Turn around, look at what you see. In her face,

0: Hai appena salvato il mondo.
1: Cavolo, mi manchi, Dustinuccio.
0: E tu mi manchi di più, Susie Pucci.
1: E tu di più, moltiplicato per tutte le stelle della nostra galassia.
2: No, tu
1: pure manchi... Basta.

0: sole, sole, mare, mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, Concerti Live, Concerti Live.

Ho rinvenuto il diario di bordo del capitano Ortega in un monastero che si affaccia sul mare. La mattina del 15 febbraio 1634, il capitano Ortega aveva ancorato il suo veliero in un ridosso. Al calare delle tenebre fu assalito dai pirati. La nave, colpita dalle cannonate, sprofondò negli abissi. 10 giorni dopo, il capitano fu trovato privo di sensi. Tra le mani stringeva ancora il suo diario. In esso era descritto un mondo di minuscole creature acquatiche, non più grandi del suo pollice. Nessuno gli credette. C'è qualcosa, tuttavia, nel resoconto del capitano Ortega che mi induce a credere che sia tutto vero.

0: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
1: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
2: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
1: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche i cartoni fanno girare la testa agli uomini. Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Siamo ad Hollywood, precisamente a Cartoonia, alla fine degli anni 40. In questo mondo gli umani e i cartoni animati, che si presentano sul set come farebbero gli attori in carne ed ossa, convivono pacificamente. Il proprietario di uno studio di animazione assolda uno scalcinato investigatore privato, interpretato dall'indimenticabile Bob Hoskins, per indagare sulla bellissima e sensuale Jessica Rabbit, moglie di Roger, un coniglio star dei cartoons. Il boss infatti è preoccupato per lo strano atteggiamento di Roger Rabbit e suppone che si sia distratto sul lavoro a causa dell'infedeltà di sua moglie. Sebbene dopo la morte del fratello, architettata proprio da un misterioso cartone animato, l'investigatore si fosse ripromesso di non lavorare più in quel mondo, le scarse entrate economiche lo costringono ad accettare l'incarico. Riuscirà a risolvere il caso tra personaggi di cartoons buoni ed altri cattivi? Chi ha incastrato Roger Rabbit, diretto da Robert Zemeckis, è un capolavoro del 1988 e nel contempo un grande esploit tecnico. La perfetta fusione tra cartone e fotogramma recitato quando l'animazione computerizzata sarebbe arrivata da lì a poco, oltre ad un super divertimento dalle mille trovate. Alan Silvestri, collaboratore del regista Robert Zemeckis, in molte occasioni compose la colonna sonora

Smile Damia Smile, dalla colonna sonora di Chi ha incastrato Roger Rabbit, ma per molti è indimenticabile l'esibizione di Jessica Rabbit in Why Don't You Do Right?

Questa è Radio Animati e questa è Chuck Si Canta. Why Don't You Do Right, una ballata blues degli anni 30 interpretata da Jessica Rabbit, in chi ha incastrato Roger Rabbit, ma in realtà cantata da Amy Irving. Nella versione originale le voci dei cartoons sono state affidate ad attori del calibro di Charles Fleischer, che doppiò ben 4 personaggi, e Kathleen Turner, la voce di Jessica Rabbit, mentre in Italia grandissimi doppiatori come Michele Gammino, Marco Mete, Paola Pavese e molti altri. Il film, pluriomaggiato dal pubblico in sala, ha fatto incetta di premi, tra cui 4 Oscar. E questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata a chi ha incastrato Roger Rabbit, è arrivata al termine, non prima di ricordarvi di scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite. E per l'occasione, questa puntata termina così.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

Power On. Capitan Power e i combattenti del futuro. Terra 2147. Ecco l'eredità della guerra di metallo. Quando l'uomo lottò contro la macchina e la macchina vinse. Biodread, creature mostruose programmate per rintracciare gli uomini sopravvissuti e sottometterli. Vulcania, sede dell'impero dei Biodread. Fortezza inespugnabile e dimora di Lord Dread, il capo temuto di questa nuova stirpe. Ma dai fuochi della guerra di metallo è sorta una nuova razza di guerrieri. Uomini che hanno giurato di abbattere Lord Dread e il suo impero di Biodread. Sono i combattenti del futuro, l'ultima speranza dell'umanità. Il loro capo è il capitano Jonathan Power, padrone delle impenetrabili corazze ad energia che trasformano ogni soldato in una fortezza d'attacco. Il maggiore Masterson, detto Hawk, guerriero volante. Il tenente Ellis, detto Tank, unità terrestre d'attacco. Il sergente Becker, detto Scout, spionaggio e comunicazioni. E il caporale Jennifer Chase, detto pilota, sistemi tattici. Insieme formano la più poderosa forza combattente nella storia dell'umanità. Il loro credo, proteggere ogni vita. La loro promessa, mettere fine al potere di Lord Dread. Capitan Power e i combattenti del futuro.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La, così piccola, così grande, per la gola, pastiglia banda. La, così piccola, così grande, nella neve.
2: Per la gola, pastiglie Valda, in farmacia, dai laboratori farmaceutici Valda. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Radio Animati, premiata sigla.

0: un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 10 in punto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero l'amore al cinema non ha età. Ben trovati da Gianluca. Siamo nei primi anni 80 e al cinema prende il via il filone dei film sull'amore adolescenziale. Per primo esce lo scandaloso Laguna Blu, con due adolescenti naufragati su un'isola deserta che affrontano i misteri dell'amore e delle prime scoperte reciproche. Visto il successo al botteghino, un paio di anni dopo esce Paradise, storia ambientata nei primi dell'Ottocento. Sara, una 14enne inglese rimasta orfana del padre medico, trucidato a Baghdad, dovrebbe rientrare in patria con una carovana alla quale si unisce un pastore protestante americano con la moglie e il figlio adolescente, David. Ma un mercante di schiavi ha messo gli occhi su Sara e per questo assale la carovana decimandola. I due giovani riescono a scappare e allontanarsi con la sola scorta di un paio di scimmie tra deserti e oasi dove scopriranno l'amore. Gli interpreti di Paradise sono Willie Amis, che era già noto al grande pubblico per aver preso parte al telefilm La famiglia Bradford, e una giovanissima Phoebe Cates, che canta anche la canzone omonima.

Paradise, cantata da Phoebe Cates a Chuck Si Canta su Radio Animati. Pensate che il singolo è stato il secondo 45 giri più venduto in Italia nel 1982. Una curiosità del film riguarda Willie Amis, che era già stato scelto come interprete principale in Laguna Blu, ma rifiutò la parte per il fatto di dover recitare nudo. Tuttavia, due anni dopo firmò il contratto per il ruolo di David in Paradise, in cui girò scene di nudo. E dopo Paradise, quale altra colonna sonora andremo a scoprire? La risposta è semplice: restate su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

0: Che estate sarebbe senza Radio Animati? Radio Animati.
1: Voglio confidarvi un segreto importante. Sono l'unico a sapere che dentro i muri vive un popolo di esseri umani amici miei.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche i cantanti ci provano. Ben trovati da Gianluca. È stato il batterista e la voce dei Genesis. Ha cantato brani memorabili, ma Phil Collins si è cimentato anche nelle vesti di attore, sia per il cinema che per la TV. Gli esordi sono alla fine degli anni 60, ma dopo una lunga pausa, nel 1988, diretto da David Green, Phil interpreta un noto ladro londinese con un importante ruolo nell'assalto al treno postale Glasgow-Londra del 1963. Il film si intitola Buster, dal nome di Buster Edwards, l'autore di questa celebre rapina che frutta circa 3 milioni di sterline. In Buster Phil Collins non è solo l'interprete principale, ma è anche l'autore di una stupenda colonna sonora. Il motivo è una ballata d'amore che racconta di come sia felice un uomo guardando la donna che ama, tanto che se è triste si rallegra pensando a lei o ammirandone il volto. La canzone è A Groovy Kind of Love.

A Groovy Kind of Love di Phil Collins a Radio Animati dal film Buster. La canzone è in realtà una cover di una hit del 1966 in omaggio al periodo narrato nel film. Nella colonna sonora anche un'altra canzone di Phil Collins che esplose grazie al film, Two Hearts.

0: televisione o altri media audiovisivi. Tra i cantanti della colonna sonora anche Sonia Cher e Dusty Springfield. Non lasciate Radio Animati perché Chuck si canta torna presto per farvi scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: ragazze.
1: Cinque giorni al mese noi ragazze non facciamo foto addosso, solo asciutto e pulito. È uno di quei giorni.
0: Aia.
1: Se si va, lo facciamo lo stesso.
0: Aia.
2: Magari ti chiamo.
0: Meglio.
2: Non vuole più?
3: Come si?
0: Ormai è imbizzarrita.
3: Beh, ci tiene.
4: Non ti senti in ordine. Non si senti in ordine.
0: È vero, non si sente in ordine.
4: Non ti senti in ordine.
0: Dove scappa?
3: Ma come cosa vuoi?
1: Facciamo, ti spaghi, e poi facciamo.
0: Ma cosa vengo a fare?
1: Noi.
2: È in mezz'arrita.
3: Non la fermi
4: ti
3: più.
4: Ti senti in ordine.
0: Sta scappando.
4: È un po' inquinale.
1: Vabbè. Se lo faccio, vedo io.
4: Non ti senti in ordine.
1: Ascolta cosa ti dico.
0: Non ti senti.
3: Ma pure?
5: Ciao, sono Lisa, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Fonzi, chi

0: Ehi, indovinello, chi è che ha 100 gambe e non può camminare?
1: 50 paia di pantaloni.
2: Per presentar la stella hanno chiamato me, ed è con vera gioia che vi dirò chi è.
3: Miss Candice Bergen, yeah!

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Io ho una confessione da farvi. Questa serie di cui parleremo in questa pillola non l'ho mai vista.
2: Ma cosa dici?
3: Vi neanche giuro, una puntata? Neanche una puntata.
4: Sei, penso, l'unica in Italia.
3: Questa, lo dico prima, amici ascoltatori, è Grey's Anatomy.
4: Ah no, Grey's Anatomy nemmeno io.
2: No, neanche io.
3: Ma questa mai. So che era il 2000, avevo 16 anni. No, 2004, ne avevo 20 in realtà. E avrei dovuto guardarla, ma ammetto le mie mancanze.
2: Beh, qui parliamo di Ryan, un ragazzo problematico. Cino.
4: Eh sì, Cino. Perché siamo in California, ad Orange County, e infatti questa serie è
2: Allora,
4: Chiara, devi smetterla di cantare le sigle.
3: Cioè, sono bravissimo.
4: C'è la radio apposta.
2: Comunque, il ragazzo viene adottato dal ricco avvocato Sandy Cohen e portato a vivere nella lussuosa Newport Beach.
3: Non vedi?
4: Esatto.
2: Come è stato lui? Qui stringe amicizia con il fratellastro, ecco, lui me lo ricordo, Nerd Set, e si innamora della tormentata, ovviamente vicina di casa, Marissa Cooper, la bionda.
4: Esatto, la bionda.
2: Vero? È un mix questa serie di teen drama, satira sociale sui ricchi californiani e colonna sonora
4: indie rock.
2: Assolutamente.
4: Ci abbiamo i Death Cab for Cutie, i Killers, i Rooney.
3: Non vedi,
2: non la mai
3: quasi
2: vista.
3: Lo recupero dopo vent'anni.
4: La colonna sonora era di tutto rispetto. Dramma ovviamente quando Marissa lascia la serie alla fine della terza stagione.
3: E dai, però scusa.
4: Scusa Chiara, insomma, c'hai avuto 20 anni, quindi
3: allora non lo guardo più.
4: Marissa muore tra le braccia di Ryan, è proprio una scena accompagnata, tra le altre cose, da Alleluia nella versione però di Imogen Heap.
3: Ma non lo guardo più se lei muore.
4: Ha traumatizzato una generazione, Chiara, tu non c'eri, ti sei risparmiata questo trauma. Ora, era statisticamente impossibile partecipare a una festa di beneficenza a Newport Beach senza che scoppiasse una rissa. Praticamente in tutte le puntate questi ragazzi fanno una bellissima festa all'interno di una villa e scoppia una rissa e nel mezzo c'è sempre Ryan.
3: Quindi c'hanno i soldi.
4: Sì, c'avevano i soldi e i personaggi, nonostante avessero 16 anni, gestivano locali notturni, organizzavano eventi da milioni di dollari, non andavano mai a scuola.
2: Entravano negli armadietti.
4: E facevano le cosacce negli armadietti, quindi diciamo che era un mondo bellissimo. Diciamo una Beverly Hills 90-210 sotto steroidi.
3: Tipo un Dawson Creek ma con i soldi.
4: Sì, esatto. Sì. Direi un Dawson Creek edonista.
2: Sì.
4: In cui le risse la facevano un po' da padrone.
2: Sì.
3: Ok.
4: La sigla di apertura, questa famosissima.
3: Questa la conosco.
4: California, Here We Come, il ritornello. Probabilmente uno dei più urlati nella storia della TV. È cantata dai Phantom Planet ed è la sigla di D.O.C. We've been-

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Tina Turner al cinema. Bentrovati da Gianluca. È il 1985, quando sugli schermi di tutto il mondo esce Mad Max oltre la sfera del tuono. Terzo capitolo della serie Mad Max dopo Interceptor del 1979 e Interceptor il guerriero della strada del 1981, vede ancora il ruolo di protagonista interpretato da Mel Gibson, affiancato in questa avventura da Tina Turner. In uno sconfinato deserto dell'era post-atomica, Mad Max deve recuperare il suo veicolo. Arriva nella città di Butzertown, dove regna la cattiva Haunty Entity, che lo obbliga ad affrontare in duello un gigante. Mad Max vince, ma viene comunque espulso. Vagando nel deserto, viene soccorso da una comunità di fanciulli che vive senza adulti, sperando che un misterioso capitano li porti via, guidandoli verso il domani. Mad Max diventa il loro capitano e li fa fuggire su un aereo, difendendoli a rischio della sua stessa vita dai nemici che li inseguono. La colonna sonora è composta dalle musiche di Maurice Jarre e dalle canzoni di Tina Turner, One of the Living, e dalla fortunatissima We Don't Need Another Hero.

0: Tina Turner e il grande successo di We Don't Need Another Hero, canzone portante della colonna sonora di Mad Max 3 Oltre la Sfera del Tuono, film di cui parliamo in questa puntata di Chuck si canta. Questo non è il primo film di Tina Turner, la cantante era infatti già apparsa in alcuni film musicali come Tommy del 1975, oltre a regalare alcuni cameo in altre opere. A distanza di 30 anni dal terzo capitolo, nel 2015 viene realizzato un nuovo film dal titolo Mad Max Fury Road, dove il personaggio principale è interpretato da Tom Hardy, che prende il posto di Mel Gibson. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Restate con Radio Animati perché torniamo presto con altre colonne sonore.
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La natura, tu vuoi vivere, Kinder, cereali per te.
2: Venite, mangiamo qualcosa.
3: E da quando mangi cose dolci?
2: Da quando c'è Kinder Cereali. Provalo.
4: Orzo, riso, mais, frumento e tanto latte. Cose buone della natura. In Kinder Cereali diventano un cioccolato leggero e nutriente.
1: Kinder Cereali per te.
4: Kinder Cereali. E sei in forma.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si cantava sotto la pioggia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1952 e Gene Kelly e Stanley Donen danno vita ad una pietra miliare del cinema, Cantando sotto la pioggia. Gene Kelly ne è anche interprete insieme a Donald O'Connor e Debbie Reynolds. Siamo alla fine degli anni 20. Don Lockwood e Lina Lamont sono una coppia di star del cinema muto hollywoodiano. Quando il cinema diventa sonoro, i due si devono rapidamente adattare al cambiamento. Per Don questo non si presenta come un problema, mentre per Lina lo è perché possiede una voce decisamente sgradevole. Katie, una giovane attrice, viene ingaggiata come sua doppiatrice e il sentimento che prova Don fa sì che Lina non ne sopporti la presenza. Cantando sotto la pioggia è un musical che parla del cinema e lo fa non solo con leggerezza ma anche con grande ironia sin dai primi minuti. La colonna sonora, scritta da Arthur Freed e Nacho L. Brown, contiene solo due canzoni originali, mentre la canzone che dà il titolo al film fu scritta dai due nel 1929.

0: L'indimenticabile voce di Gene Kelly e Singing in the Rain dal film omonimo di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Nel gennaio del 1952 la Metro-Goldwyn-Mayer distribuiva il film anche da noi in Italia. In tutta la storia del cinema e dello spettacolo non esiste espressione che abbia rappresentato la gioia di vivere con altrettanta felicità. Gene Kelly, che balla e canta sotto la pioggia, non è solo una sequenza ma un disegno d'evasione che non era mai stato e mai sarà più riscontrabile. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete scoprire e riscoprire altre colonne sonore non vi resta che rimanere qua su Radio Animati, perché torniamo prestissimo.
1: Tanta gente, quanta gente c'è, tango.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Benvenuti amici su Radio Animati. Qua trovate sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 15 in punto.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la maturità nel cinema italiano. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2006 quando, diretto da Fausto Brizzi, esce al cinema Notte prima degli esami. Il film racconta le vicende di Luca, un adolescente spensierato e poco amante dello studio e della sua comitiva alle prese con l'esame di maturità. Siamo all'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo scientifico e, convinto di non rivederlo mai più, Luca si sfoga con il suo tanto odiato professore di lettere, rovesciandogli addosso un'infinita quantità di accuse e di insulti, non sapendo però che questo sarà uno dei membri della commissione d'esame. Tra amicizie forti, gioie, sofferenze e serate di studio, la comitiva arriverà al temuto giorno dell'orale. Notte prima degli esami è ambientato nel 1989 e anche la colonna sonora è influenzata dalle canzoni di quell'epoca. Troverete tra gli altri i Queen, Raff, i Duran Duran, gli Europe, Eros Ramazzotti e gli Eurythmics. Non potevamo però non farvi ascoltare l'iconica canzone di Antonello Venditti, da cui il film prende il titolo.

Antonello Venditti e una canzone che è diventata un inno, Notte prima degli esami, su Radio Animati a Ciak si canta. Questo è il film d'esordio di Fausto Brizzi, che gli fece vincere un Davide di Donatello al miglior regista esordiente. L'anno successivo, sempre lo stesso regista, girò Notte prima degli esami oggi. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta, sempre qua su Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Io ce l'ho, tu ce l'hai? Io l'ho vinto con Snack e Vai.
2: Io ce l'ho, tu ce l'hai? Io l'ho vinto con Snack e Vai.
3: Partecipa a Snack e Vai con Tronchi, Duplo, Kinder Bueno, cioccolato, cereali e maxi. Vinci subito 10.000 occhiali Swatch e ad estrazione tanti regali. E il premio finale sono 3 Fiat Tempra cariche di regali.
2: Io ce l'ho, tu ce l'hai? Io l'ho vinta con Snack e Vai.
4: Snack e Vai.
5: Adesso Apollon e da Rangu Lega!
6: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna.
5: Massa!

stasera non vedo nessuno. Resterò da solo a casa. Ho già apparecchiato per uno. Mi cucinerò qualcosa. Ho staccato la spina del telefono per godermi la mia tranquillità. E ho invitato i ricordi a farmi visita, mettendo un disco di qualche anno fa.

0: Yang
1: Tapu Jijo.
0: Kau saja.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema è buona la prima. Ben trovati da Gianluca. È il 2009 quando Checco Zalone fa il salto dal piccolo al grande schermo con la sua opera prima Cado dalle nubi, che segnò anche l'esordio di Gennaro Nunziante alla regia. La pellicola, che affronta i principali temi sociali ed economici del bel paese, narra la storia di un aspirante cantante pugliese. Fidanzato con Angela, viene lasciato perché non ha un impiego stabile, ma Checco coltiva il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e cerca in tutti i modi di riuscirci. La sua lenta ed inesorabile scalata verso il successo, con tanto di trasferimento al nord, si mescola con la conoscenza di Marica e la partecipazione ad un noto talent show, oltre al rapporto con il cugino Alfredo e al suo compagno Manolo che lo ospitano. Con il film viene pubblicato anche l'album omonimo, contenente tutte le tracce. Il brano Angela, tra i più iconici del suo repertorio musicale, vinse il Nastro d'Argento nel 2010 per la miglior canzone originale e risultò tra i candidati, sempre nella stessa categoria, al Davide di Donatello, dove tuttavia perse contro Baciami Ancora di Jovanotti.
2: Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te, tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

Checco Zalone con Angela su Radio Animati da Caldo dalle Nubi, film che uscì nelle sale cinematografiche il 27 novembre 2009 e nel primo weekend di programmazione riuscì ad incassare 3 milioni di euro. Con i suoi 14 milioni totali si piazza all'undicesimo posto dei film con più incassi nel biennio 2009-2010. Checco Zalone ha sempre sottolineato il carattere autobiografico del film. Anche lui ha lasciato il sud per trasferirsi al nord, sperando di realizzarsi come musicista. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Ma restate su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: animati. Radio Animati, un'estate di sigle TV.
1: La corona mi ha reso un buon servizio, ma

0: vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animali da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

Skyox. Skyox, i falchi del cielo. Vieni a volare con Steve e Caroline, i figli di Cap Wilson, capo degli Skyox. Diventa anche tu un intrepido pilota come Pappy, il padre di Cap Wilson, asso della Seconda Guerra Mondiale, e i figli del capitano Foster, re della piccola Cindy. I Wilson, la famiglia volante, compiono qualsiasi impresa con gli aerei. Skyox. I falchi del cielo.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Allora, in questa puntata facciamo, in questa pillola, scusate, facciamo una delle serie preferite del nostro regista. Ne parla sempre.
4: Sì, ora non è che ne parli sempre, però ha una sigla veramente molto bella che ascolteremo tra un po'. In Italia quando è che è stata trasmessa?
3: Siamo nel 89.
2: 89.
3: Sulla Rai.
4: Esatto, sì. Rai 1, poi è passata
2: a Italia 1, esatto. Nel 96.
4: Esatto.
3: Sì. Il pomeriggio andava.
2: È rimasto a Mediaset poi.
4: Sì. Esatto.
2: Sì.
4: Stiamo parlando di Full House, ovvero Gli amici di papà.
2: Sì.
4: Il riassunto, diciamo, di questa serie, Tommy.
2: Il riassunto, la storia parla di Danny Tanner, un giornalista televisivo di San Francisco, ossessionato dalle pulizie.
3: Come mia mamma.
2: Della moglie, e si ritrova a dover crescere tre figlie. La responsabile DJ, la vivace Stephanie e la piccola Michelle.
3: Che era le Olsen.
2: Michelle che
4: esatto.
2: Era le Olsen.
4: Il ruolo della piccola Michelle era interpretato a turno dalle gemelle Mary Kate e Ashley Olsen.
3: Perché in America c'è questa legge che impedisce ai bambini di lavorare per più di 8 ore, quindi sempre quando c'è un bambino piccolo sono due gemelli.
4: Esatto.
3: Sì. Film, serie TV, esatto.
4: In realtà qua la produzione ha fatto un po' la furba perché le ha accreditate come Mary Kate Ashley Olsen, facendo credere che fosse una sola bambina prodigio. In realtà erano due gemelle, poi insomma sono cresciute, cioè. E le abbiamo conosciute. E poi ci sono appunto
3: gli amici di papà.
2: Si parte del cognato Jess, che lo invita a casa per farsi aiutare praticamente, che è un musicista rock ossessionato dai capelli e da Elvis, me lo ricordo, sì. E il suo miglior amico Joey, un comico che imita i cartoni animati.
3: Come biasimarlo?
2: Come fai a non capirlo? Insieme formano una famiglia allargata che risolve ogni problema con un braccio di gruppo entro 22 minuti.
4: Esatto, che era la durata della puntata, che di solito insomma, si chiude, sì, con questo abbraccio di gruppo. Danny, ovvero Bob Saget, nella vita reale è un comico di stand up molto famoso, infatti è stato chiamato proprio per quello, infatti le sue imitazioni in stile cartoon derivano un po' dal suo stile di comedy, e la serie ha avuto un revival su Netflix chiamato Fuller House, quindi è casa ancora più piena, in cui è DJ a essere rimasta vedova.
3: Ma che sfiga!
4: E a chiedere aiuto alla sorella Stephanie e all'amica Kimmy, e quindi poi riappaiono anche gli altri personaggi. Praticamente c'era questa cosa assurda che, puntuale come un orologio svizzero, al minuto 18 di ogni episodio partivano i violini che praticamente segnalavano che stava per arrivare la lezione morale e l'abbraccio finale. Esatto,
2: carina,
4: bellissimo anche John Stamos, Jesse, che appunto aveva questa chioma cotonatissima in stile Elvis, appunto nonostante vivesse con tre bambine che lanciavano giocattoli praticamente.
3: È come la signora del West, capelli per
2: uguale.
4: Esatto, come vi dicevo, la sigla di apertura è particolarmente bella, di Jesse Frederick, Everywhere You Look, la sigla di Gli amici di papà.

0: bucato.
1: Il sole è bucato. Sicurezza ci sono dati. Con il sole dai.
0: Colori al bacio.
1: Noi siamo sole te.
2: Sole è con te.

0: Al lavoro o in vacanza, Radio Animati è sempre con te, anche d'estate.
1: Quando le fabbriche cominciarono a mandare le loro nuvole di fumo nelle città e le praterie dell'est offrivano ormai lo stretto necessario per vivere, gli americani volsero il loro sguardo verso l'ovest. A migliaia si riversarono sui nuovi territori, guadarono fiumi, scalarono montagne combattendo gli indiani e i fuorilegge. Pregando, lavorando, morendo. Era una terra dura, ostile. Solo i più forti sopravvissero. La nuova stirpe americana. I pionieri. In questa fucina, sopra questa incudine, fu forgiato un uomo che divenne una leggenda. Un uomo audace che odiava la disonestà e l'oppressione. Con il volto mascherato e il fedele compagno indiano al fianco, egli in groppa Silver, il suo stallone bianco, arrivava fulmineo dalle grandi praterie per affrontare e combattere ogni ingiustizia. Poi, così come era apparso, misteriosamente spariva. Il suo simbolo, una pallottola d'argento. Il suo nome, Ranger Solitario.

0: Aquaman, swift and powerful monarch of the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman, who with his teenage ally, Aqualad, guards and defends all that lives in the seas against the forces of evil. Aquaman, king of the seven seas.
1: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
2: È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
3: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: Siamo nel 1983, settembre, su Canale 5.
3: Noi non c'eravamo.
5: Io sì.
3: Ma Alessandro sì.
4: Quindi ce la racconta lui, perché io non me lo ricordo.
5: Stiamo parlando di una serie molto famosa all'epoca, ovvero TJ Hooker, con William Shatner, il capitano Kirk, esatto. Dopo aver fatto Star Trek, il buon William Shatner decide di farsi cucire addosso un programma appunto poliziesco. Diventa un veterano della polizia, TJ Hooker, che dopo aver visto morire il suo partner decide che la scrivania da detective è troppo comoda e torna in strada a pattugliare in uniforme.
4: Wow, come Chips.
5: Esatto, il suo scopo per addestrare nuove reclute, e il suo cotonatissimo agente Vince Romano, sì, perché aveva una capigliatura decisamente importante. E Hooker, sapete cosa fa? Insegna che la giustizia non si ottiene con le procedure, ma saltando sui tetti delle auto in corsa e facendo discorsi morali lunghissimi ai criminali mentre li ammanetta. Questo
4: bello.
5: Era un po' il...
4: È un po' come se tipo Lorelai di Una mamma per amica arrestasse la gente.
5: Esatto, esatto. E la serie ha lanciato anche Heather Locklear, che passava gran parte del tempo, essendo una donna bellissima, a fare da esca, a occorrere in modi che piacessero al pubblico. Un po'
4: è quella di
5: Melrose
4: Place, lei.
5: Bravissima.
4: La
5: bravissima,
4: bionda.
5: La bionda di Melrose Place. E pensate che l'attore che interpretava Vince Romano, l'agente, abbandonò dopo la prima serie perché era stanco di fare solo da spalla a William Shatner.
4: Secondo me era stanco di cotonarsi i capelli.
5: Probabilmente anche
4: la
5: quello.
4: La cosa ne aveva risentito.
5: E Shatner aveva questa ossessione compulsiva per scivolare sul cofano delle volanti. Cioè, invece di fare il giro, che ci avrebbe messo anche meno probabilmente, saltava, scivolava con i glutei sul cofano della macchina per andare dall'altra parte.
4: Ma chi sei tu per giudicare?
5: Lo so, la Hooker Hood Slide la chiamavano all'epoca. E diciamo, rimaneva anche un bel rapporto con le macchine, perché Hooker di solito, almeno una volta a puntata, rimaneva aggrappato al tetto della macchina. Ovviamente con la macchina che andava a tutta velocità, perché ovviamente senza mai perdere il parrucchino, perché ricordiamo che William Shatner c'ha un...
4: Scusa, non era carina questa cosa da dire, però la potevi evitare, ecco. William Magari Shatner. Qualcuno non
6: una
4: lo sapeva.
6: Bella colla.
5: Esatto. Però in America ha avuto un certo successo proprio per William Shatner, in Italia sì, ma ha una sigla bellissima.
4: Meno male.
5: No, ha una sigla bellissima, tema poliziesco di Mark Snow, che anni dopo sarà quello che comporrà la sigla di X-Files, quindi ci ascoltiamo il tema di TJ Hooker.

Macarietto, somaro perfetto. A scuola quel nomignolo era mio, col tempo è nata poi Macariolita, ma i bimbi ormai mi chiamano

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un capolavoro pop. Bentrovati da Gianluca. Pulp Fiction, film del 1994, scritto e diretto da Quentin Tarantino, è una storia composta da tre racconti distinti che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino nello stesso posto, una caffetteria di Los Angeles chiamata Hawthorne Grill. Nel primo racconto troviamo una coppia di amanti rapinatori, Yolanda e Gringo, che derubano la caffetteria. La seconda scena invece è ambientata a bordo di una macchina dove due scagnozzi, Jules e Vincent, sono in viaggio verso l'appartamento dei ragazzi che hanno rubato una valigetta di proprietà del loro capo. La terza scena racconta dell'appuntamento tra Vincent e la moglie del suo boss, Mia. Durante la cena i due si lanciano in una gara di ballo. Queste naturalmente sono solo le ambientazioni principali e sono moltissime altre le scene che si susseguono in un crescendo di avvenimenti e colpi di scena. Le storie e i vari avvenimenti sono orchestrati magistralmente dal genio di Quentin Tarantino, che con Pulp Fiction ripropone la cronologia frammentata già sperimentata con il suo film d'esordio, Le Iene. Nel cast, tra gli altri, John Travolta, Uma Thurman, Tim Roth e Bruce Willis. La celeberrima colonna sonora, che riprende brani di diverso genere, dal surf al soul, dal funk al rock and roll fino al blues, contribuì magistralmente alla creazione dell'ambientazione grottesca e nonsense dell'intera pellicola. Tra le scene divenute cult si ricorda la sfida di twist di Mia e Vincent sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry.

You'll Never Can Tell di Chuck Berry su Radio Animati, parlando di Pulp Fiction. Nella colonna sonora ci sono anche brani di Cool and the Gang e Dusty Springfield. Il film si portò a casa un Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior sceneggiatura. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Ma restate con noi su Radio Animati, perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare assieme.

quante flessioni, ma quante flessioni, ma quante flessioni mi son fatto fin qui. Mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo io non mangio perché alleno qui in palestra per diventare

abbandonassi, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori, io penso che fuori, io penso che fuori non si soffre, perché la gente si diverte, i giovani si incontrano.

0: riprendo fiato, io riprendo fiato.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Dalla frutta nasce Fruit and Fruit Out.

0: più frutta è Fruit and Fruit Algida.
1: Give me love and sunshine.
0: Fruit and Fruit, prende la frutta per il manico. È un'idea Algida.

0: Ma come canta male, lei Don Saverio però, eh?
1: Ciao ciao Pirulino, lo faccio per farmi capire, no? Non come te, che dici il ceme, il putto, l'ambero.
0: Ah, ma io c'ho un picco.

eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta, se stasera si alza una lira per questa.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola andiamo in Scozia. Siamo negli anni 90 e abbiamo un cugino di uno più famoso, come Mila, che era la cugina di Miyuhara. Così ho strame un po', così un po' tirate per i capelli, però ci stava.
4: Sì, dai. Stiamo parlando di Duncan,
3: che era il cugino Duncan. Di Connor.
2: Belli.
3: Connor era Christopher Lambert.
4: Belli. Connor era Christopher Lambert nel film che l'ha reso praticamente famoso, ovvero Highlander.
3: E quindi hanno detto: facciamo questa serie, chi ci mettiamo? Il cugino.
4: Esatto, perché ovviamente Christopher Lambert costava decisamente troppo.
3: Sean Connery.
4: Sean Connery, figuriamoci. Quindi insomma abbiamo preso il cugino. Cosa succede nella serie, Tommy?
2: Duncan è un immortale nato nelle Highlands.
4: Nelle Highlands scozzesi.
2: 400 anni fa, cavolo. Cugino appunto del Connor MacLeod dei film. Cerca di vivere una vita tranquilla, spesso gestendo palestre o negozi d'antiquariato.
3: Chi meglio di lui può gestire un negozio d'antiquariato? Cioè, voglio dire, vivi da 400 anni.
4: Esatto.
2: Due cose veramente opposte.
3: Ma l'avrà messa da parte. Ti immagini, Tommy, se tu vivessi 400 anni? Quanti DVD o dischi avresti?
2: Ma invaso. Cioè, me lo crebbe comprare una villa solo per quello.
3: E quindi lui aveva fatto di due piccioni con una fava.
2: Lui è costretto a difendersi da altri immortali che vogliono tagliargli la testa per ottenere la reminiscenza. Questo particolare me lo ricordo
3: perché
2: benissimo.
3: Era l'unico modo per uccidere un immortale, tagliargli la testa.
4: Esatto, l'unico modo era tagliargli la testa, ovviamente con una spada, possibilmente uno spadone medievale. Lui c'aveva anche una katana, però
3: era moderno.
4: Ed è osservato dagli osservatori, che invece di aiutare e dire: ehi ragazzi, non vi tagliate la testa,
2: ti rendi conto?
4: Prendono appunti.
3: Non ci si può proprio fidare di nessuno.
4: Sì, veramente
3: è una vergogna.
4: Veramente una vergogna. La serie ha avuto un discreto successo. È stata una coproduzione internazionale che coinvolgeva anche Rete Italia, motivo per cui ogni tanto spuntavano anche degli attori
3: come Rete Italia.
4: Sì, sì.
3: Che perché?
4: Che dovevano essere appunto stranieri, ma erano sospettosamente italiani o comunque europei. E Adrian Paul, ovvero il protagonista, essendo un esperto di arti marziali, ha anche coreografato alcuni combattimenti, rendendoli abbastanza interessanti anche rispetto al film originale. La cosa assurda è che quando veniva tagliata una testa si scatenava la reminiscenza, ovvero esplodevano finestre, lampioni, centraline elettriche, parabrezza praticamente nel raggio di un chilometro. I costi delle assicurazioni dove viveva Duncan MacLeod dovevano essere evidentemente astronomici.
3: Ma poi tutti questi immortali.
4: Esatto, che andavano e si tagliavano la testa a vicenda. E nessuno si chiedeva mai chi fossero questi tizi che facevano a spadate per la strada, poi scatenando fulmini e saette. Però vabbè, che ci vuoi fare?
3: Perché nella vita devi farti i fatti tuoi.
4: Esatto,
2: sì, soprattutto quando salta le teste.
3: Capito? Se ti fai i fatti tuoi vivi 400 anni.
4: Quindi non solo 100, ma anche ben 400. La sigla, signori, questa è una sigla, secondo me una delle più belle sigle di sempre, perché in realtà nasce come canzone che andava nella colonna sonora del film Highlander, ma giustamente talmente bella è stata ripresa. Stiamo parlando dei Queen con Princess of the Universe, la sigla di Highlander.

0: ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.
1: Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: stasera scommettono con noi la signora Heather Parisi da Hollywood,
1: chissà, chissà.
0: Il signor Alberto Tomba da Bologna,
1: chissà, chissà.
0: La signora Terry Ann Lynn da Beautiful,
1: chissà, chissà.
0: E il signor Alain Delon da Parigi.
2: Radio Animati.
3: A Radio Animati sono le ore 21 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero potevamo non parlare di classiconi? Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1970 e al cinema ci si commuove con la giovanissima coppia Ryan O'Neill e Ellie McGraw. Diretto da Arthur Hiller, Love Story da quel momento diventa una pietra miliare del cinema americano. Due studenti, Oliver e Jennifer, si conoscono in biblioteca. Tra i due scatta subito l'amore nonostante le differenze sociali. Lei è figlia di un pasticcere italo-americano, lui rampollo di una famiglia facoltosa. Nonostante tutto si sposeranno, ma dovranno arrangiarsi da soli in condizioni economiche precarie. Le cose sembrano svoltare al meglio e la coppia decide di avere un figlio, ma alla donna viene riscontrata una grave malattia e le rimarrà poco tempo da vivere. Love Story ha vinto un Oscar che è andato a Frances Leigh per la sua colonna sonora.

0: Love Story, la musica di Francis Lai su Radio Animati, che, come abbiamo detto, vinse l'Oscar per la colonna sonora. Il film si è guadagnato altri due riconoscimenti, due Davidi di Donatello, che sono andati ai suoi interpreti. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire altre colonne sonore.
1: Assapora il gusto dell'estate, Radio Animati. Un mondo di sigle TV.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il mondo sta cambiando. È tempo di Diet Coke.

0: rinfresca l'estate di Radio Animati con un mondo di sigle TV. Buon ascolto.
1: Questa è la storia di un orsacchiotto qualunque. Quando fu creato, gli trovarono un difetto e lo gettarono via come un rifiuto in un vecchio magazzino buio. Poi, dallo spazio, Spotty Man, una simpatica creatura a pallini, gli diede la vita con la sua polvere magica e lo portò su una nuvola dove Madre Natura gli diede speciali poteri. Da allora divenne Super Ted.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una lezione d'amore. Ben trovati da Gianluca. Io prima di te è un film del 2016 diretto da Thea Sherrock, tratto dall'omonimo bestseller che propone in modo molto forte il tema dell'eutanasia. Gli interpreti principali sono Emilia Clarke e Sam Claflin. La protagonista della vicenda è Lou, 26enne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Rimasta senza lavoro, accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente. Will si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda che va oltre la semplice amicizia. Ma Will ha già preso la sua decisione, che neanche l'amore per lei riuscirà a cambiare. La colonna sonora che accompagna il film ne rafforza l'emozione. Ci sono X Ambassador, Imagine Dragons ed Ed Sheeran con Photograph e questa Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

La colonna sonora di Io prima di te in questo appuntamento con Chuck si canta su Radio Animati e la magia di Ed Sheeran con Thinking of Lud. Presentato in anteprima italiana al Gifoni Film Festival, il film ha incassato 56 milioni di dollari in America e 141 nel resto del mondo. Un successo se pensiamo che è costato appena 20 milioni di dollari. In Italia il film ha raccolto quasi 2 milioni di euro in soli 4 giorni di programmazione, per un totale di 7 milioni, diventando il 21esimo film più visto del 2016. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta, ma restate con noi perché le colonne sonore di Radio Animati tornano prestissimo.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Noi siamo i Jam Boy. Io sono Carletto FX e c'è anche
1: Max, ciao a tutti.
0: E viva le sigle.

0: cavaliere di Radio Animati!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ivo De Palma.
2: Vai con la sigla!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero i capolavori western. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo a Sergio Leone e a Il buono, il brutto e il cattivo, capitolo finale della trilogia del dollaro, preceduto da Per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più. Un cast straordinario: Clint Eastwood è Joe il buono, Eli Wallach è Tuco il brutto e Lee Van Cleed è Sentenza il cattivo. La storia è ambientata nella seconda metà del 1800, durante la guerra di secessione americana. Tre uomini senza scrupoli e regole morali vivono ai margini della società e della legge. Tuco è un bandito e viene catturato da un cacciatore di taglie, Joe, che prima lo consegna alle autorità e poi lo salva dall'esecuzione. I due si mettono d'accordo così da ripetere la truffa e intascare la taglia, ma il buono viene meno al patto e abbandona il brutto nel deserto. Nel frattempo Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d'oro nascosta dal terribile Bill Carson al sicuro dentro una tomba. Per uno scherzo del destino però è il brutto a scoprire dove si trova. Quando è sulle tracce del buono per freddarlo nel deserto, infatti incontra Carson moribondo che gli rivela l'ubicazione di $200,000. Ma mentre si allontana per prendergli dell'acqua si avvicina il buono che scopre il nome della tomba in cui sono sepolti prima che Carson muoia. Così i tre uomini, senza nessuna reciproca fiducia, accomunati solo dal risentimento, sono costretti loro malgrado a mettersi insieme sulle tracce del bottino. Affronteranno ostacoli e peripezie per arrivare al cimitero, dove si sfideranno in un ultimo scontro risolutivo per impossessarsi del tesoro. Ennio Morricone firma la colonna sonora del film e di tutta la trilogia. Il motivo principale, assomigliante all'ululato del coyote, è una melodia divenuta famosa nel mondo.

0: Ennio Morricone e le musiche del Buono, il Brutto e il Cattivo in questo appuntamento di Chuck si canta. Prima di salutarci vi ricordo l'email gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.
1: Sole,
2: sole,
1: mare,
2: mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Punto.

seminati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla prossima.

tempo l'amore, il nostro amore speciale, ci fa parlare e poi giocare, e se ci viene voglia di dormire, tu dormi bene solo stretta a me.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ciao! Vernizzi Stracchinella, così fresca e bella!

0: Invernizzi Stracchinella! Fresca! Fresca!
1: Invernizzi, idee fresche di campagna.

fuori, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati. Ah.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa divertire. Bentrovati da Gianluca. È il 1984 e New York non sarà più la stessa, perché sarà invasa da ectoplasmi in grado di impaurire la popolazione con le loro apparizioni e la loro energia. Ma tre pazzi ricercatori universitari di parapsicologia appassionati di fenomeni paranormali si metteranno alla ricerca di fantasmi, dando vita ad una strampalata ditta di Ghostbusters. E così Bill Murray, Dan Aykroyd e Egon Spengler daranno vita a un'incredibile avventura che vedrà gli acchiappafantasmi impegnati nel delicato e arduo compito di salvare l'intera città da Gozer, malvagia divinità proveniente dall'antichità. Il film fu spinto anche da una accattivante colonna sonora, tra cui spicca la canzone omonima cantata da Ray Parker Jr., che fu candidata agli Oscar, Golden Globe e ad altri premi di settore.

0: Ghostbusters di Ray Parker Jr. a Chuck Si Canta su Radio Animati. Il concept originale di Ghostbusters nacque dalla passione di Dan Aykroyd per i fenomeni paranormali. L'attore, dopo aver letto un articolo sulla fisica quantistica e la parapsicologia, ebbe l'idea di un film fantastico. Abbozzato alla fine del 1981 e chiamato col nome provvisorio di Ghost Smashers, mettere insieme queste due discipline gli permise di spiegare concetti di fantasmi e di dimensioni parallele. 5 anni più tardi fu realizzato il sequel, Ghostbusters 2, e fu un altro grande successo. Volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati, perché Chuck Si Canta torna prestissimo.
1: Radio Animati 2005.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Raffaele D'Ambrosio e da...
1: Claudio, ascoltate Radio Animati, è bellissima! Dove?
2: Colora la tua estate con un mondo di sigle TV. Radio Animati.

puro succo e polpa d'arancia. Scuotila e sveglia il suo gusto naturale, brillante, eccitante. Orangina, scuotila e svegliala.

0: Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti!
1: Ciao amici, lui è Daisy,

0: quelle della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.